notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

broken long before the sky would open, forsaken almost.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

Sono le 4:00. RPR 102 e 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

nel segno del giglio d'autunno Incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda, Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte.

0: e costano meno, anche a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
4: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Asia. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
5: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
4: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
5: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
4: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
5: E con questo è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Mi hanno costretto a me a fare il comico perché mi hanno, come si dice, dato un calcio nel culo e mi hanno detto vai che...
0: È stato l'imprenditore Teddy Casadei, è stato Yuri, il fan di Valentino Rossi, ma soprattutto è stato l'assessore Palmiro Cangini. A parlare è Paolo Cevoli, comico e cabarettista romagnolo, ospite di questa puntata di On Air.
1: Io ho cominciato tardi perché ho debuttato a Zelig, che avevo già 44 anni, avevo un lavoro, avevo una famiglia, e vivevo a Bologna perché da Riccione mi sono trasferito a Bologna dopo gli studi e quindi è stata una casualità. E mi sono trovato a scoprire che in tutta Italia la Romagna è adorata. La Romagna e anche l'Emilia Romagna, perché molti non lo sanno questa differenza. Effettivamente, secondo me, non c'è tanta differenza. Io sono romagnolo, nato a Riccione e vivo a Bologna, quindi rappresento tutte e due le anime, secondo me.
0: Dai personaggi di Zelig fino alla recente webserie Romagnoli Dop su YouTube, Cevoli porta sempre la Romagna nei suoi sketch.
1: Sì, sì, racconti Romagnoli Dop, perché allora io sono, diciamo così, una sintesi, no, di quello che è in Romagna, no? Quindi la voglia di lavorare, voglia di, e al tempo stesso di divertirsi, questa capacità di creare relazioni, cercare di vedere sempre le cose positive e naturalmente io le trovo anche quando vado in giro, quindi raccontare altri che sono testimoni di questa terra meravigliosa mi piace proprio.
0: Cevoli inizia però come imprenditore della ristorazione.
1: Dopo gli studi di, fatti a Bologna in giurisprudenza, ho conosciuto il proprietario del Grand Hotel di Rimini che mi ha invitato a fare questo lavoro, che era un'apertura di una catena di fast food all'italiana, Italian Dita. Era l'83 e lì ho cominciato. Anche quella è stata casuale, non è, avrei voluto fare giornalista. Cerco sempre di partire dalle cose che ho vissuto, ecco. Racconto della mia infanzia, dei miei genitori, del mio babbo soprattutto, del lavoro del cameriere che si faceva lì, mio fratello. Ancora oggi racconto dei miei nipoti, della mia famiglia. In realtà io, la mia comicità è il racconto della mia storia. Cangini, che nacque così casualmente parlando di una cosa non voluta, non cercata, e quindi fa anche abbastanza ridere, no? Figlio di albergatori, poi io volevo fare giurisprudenza, volevo fare il giornalista, poi dopo faccio il manager, poi faccio l'imprenditore, poi faccio il chissà cosa farò da grande, eh?
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal servizio di informazione e comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. È in discussione in questi giorni in Commissione Diritti e Cultura dell'Assemblea Legislativa un nuovo progetto di legge quadro regionale sulle politiche culturali in Emilia-Romagna. Una legge che vuole dare un'unica cornice normativa e nuova linfa ai diversi settori della cultura. E così si rafforzano musei, teatri, biblioteche, si dà sostegno alle imprese creative, ma soprattutto si introduce un nuovo concetto, quello di welfare culturale. Nicolò Bosi del Partito Democratico, relatore del testo di legge, ci spiega perché.
1: Sono convinto e siamo convinti che la cultura sia qualcosa che qualifica la vita di noi cittadini e ci rende, diciamo, possiamo dire, cittadini più forti in un certo senso. Ed è per questo che viene inserito per la prima volta anche quel concetto di welfare culturale, cioè la cultura come anche uno strumento insieme alle politiche socio-sanitarie per aiutare e stare vicino alle persone, alle fasce della popolazione più fragili.
0: Un importante capitolo della legge riguarda anche il tema della memoria storica. Sentiamo il relatore di Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò.
2: La storia fondamentalmente ci insegna a capire chi siamo e quelle che sono le nostre radici che poi ci hanno resi tali. Noi siamo una regione che sulla storia ha basato praticamente tutto, dalle nostre eccellenze manifatturiere, enogastronomiche e anche culturali. Ecco perché, con una piccola polemica, credo che questa legge tagli pezzi importanti della nostra storia.
0: Una legge regionale sulla storia del Novecento esisteva già, specifica Bosi, secondo cui il nuovo progetto di legge in realtà amplia il percorso, perché parte dal Risorgimento per arrivare al Novecento e al nostro Stato democratico. E in più, tra le novità della legge, c'è anche il tema della rigenerazione urbana.
1: Questo proprio per il concetto che si pone la legge di una cultura che sia condivisa e accessibile a tutti, e quindi prevedere la possibilità di riqualificare spazi urbani, come possono essere anche semplicemente delle piazze e dei luoghi, permettendo di avere dei momenti o delle installazioni culturali diffuse, quindi fruibili a tutti.
0: Ferdinando Pulitanò.
2: Sicuramente un obiettivo ambizioso, perché quando qualsiasi legislatore decide di accorpare in un unico corpo normativo tante leggi diverse è sicuramente uno sforzo apprezzabile. Più che irrealizzabile, e forse posso definirlo poco produttivo sotto il profilo della realizzabilità, proprio perché quando si crea un unico corpo normativo forse si lascia indietro qualche pezzo che sia della nostra storia o che siano anche magari di altri comparti e dagli altri pezzi della cultura propriamente e ampiamente intesa.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Sono 60.000 ogni anno in Italia le persone colpite da arresto cardiaco. Intervenire in tempo con la rianimazione cardiopolmonare e con il defibrillatore aumenta notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Lo spiega il dottor Federico Semeraro, medico rianimatore dell'ospedale Maggiore di Bologna.
1: Una persona perde coscienza, cade per terra, chiami il 112, inizi la rianimazione cardiopolmonare e cerchi un defibrillatore. Nel frattempo ne arrivano i mezzi di soccorso, ma ovviamente ci mettono del tempo. Per ogni minuto che passa io perdo il 10% di possibilità di essere rianimato.
0: In assemblea legislativa, in Commissione Sanità dell'Emilia Romagna, è stata presentata dai consiglieri Giovanni Gordini dei Civici e Giancarlo Muzzarelli del Partito Democratico una proposta di legge che nasce proprio per fare formazione e prevenzione su questo tema. Giovanni Gordini.
2: Cerchiamo di dare sistema alle varie iniziative che sono già nate nel territorio da tempo, non solo quelle del sistema sanitario regionale, nel quale appunto ho lavorato a lungo, ma anche quelle che hanno già coinvolto cittadini, sia la parte di formazione, le scuole hanno iniziato da tempo percorsi proprio per avvicinare anche i bambini al tema della rianimazione cardiopolmonare, che poi tornano a casa e portano delle notizie, sono i primi vettori.
0: Luca Pestelli, di Fratelli d'Italia, riporta alcuni dati emersi nell'udienza conoscitiva sugli arresti cardiaci in Emilia-Romagna.
3: Nel territorio dell'Emilia-Romagna statisticamente ci sono 12 arresti cardiaci al giorno e una persona sopravvive. E per quanto riguarda gli altri 11 non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di Marta, Federico, Francesca, Alessio, stiamo parlando di persone. Questo ci restituisce la cifra del fatto che la gestione del tema della prevenzione e dell'arresto rappresenti una priorità politica. Dal punto di vista operativo ci dobbiamo assumere la responsabilità politica poi nel declinare operativamente quelli che sono, diciamo, i criteri di riferimento del progetto di legge, di lavorare sulla connettività sul territorio, perché l'applicazione che avverte il first responder deve funzionare ovunque, e sulla mappatura delle situazioni in cui si possono trovare i defibrillatori.
0: Sentiamo ancora Giovanni Gordini.
2: Davanti a un paziente che perde conoscenza, allertare il sistema di emergenza, il 112, avviare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Da un lato il massaggio cardiaco e dall'altro quello di cercare lo strumento salvavita che è il defibrillatore, in un contesto, la nostra regione l'ha fatto anche insieme ad altri, che ci vede utilizzare il cellulare. Perché se ci registriamo nella app, che è gratuita, che è quella lanciata dal 118, veniamo informati tutte le volte che c'è un arresto cardiaco, sia del dove si trova il cittadino e anche dove è il defibrillatore più vicino.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 9:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
5: In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. In totale, l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Turk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
6: La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore, non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Assempio.
5: Politica dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire ad ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
6: Torna a festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni ad Assisi coincidono quest'anno con gli 800 anni della morte del santo. Atteso nella città umbra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso dalla loggia del Sacro Convento. La messa solenne nella Basilica Superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'Umbria offrirà l'olio per la lampada votiva accesa per la prima volta dal sindaco di Assisi a nome di tutti i comuni italiani. A mezzogiorno dai maxi schermi in piazza sarà trasmesso l'Angelus di Papa Leone.
5: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone. A Motegi il campione del mondo si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martina secondo e Marco Bezzecchi terzo. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trackhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. Marquez attacca Martina a metà gara e va a prendersi la vittoria, accorciando in classifica mondiale solo a meno 2 dallo spagnolo Di Noale.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
9: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
9: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
9: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
12: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Karma. Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi di quest'anno, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
4: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
5: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
4: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Boccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
5: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
4: Cultura, Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute da Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre.

0: il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del ciglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme a rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
3: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
4: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
3: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
4: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
3: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

negozio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Fine.
1: Cool, fine, done, wicked.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 12 e 4 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
6: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
7: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
6: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
7: Lo sport, prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Volte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
6: E infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Radio Parma presenta

0: Tra poco torna Selecta.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13 e 10 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
4: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
5: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
4: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
5: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
4: La Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto al via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
7: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Sfaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 14 e 18 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
2: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
1: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
2: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
1: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
2: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: occhiali vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
4: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
5: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
4: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
5: La cronaca grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia, è partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis?
1: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca a Torino, un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
5: Nella giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice, ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia. Il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
7: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
6: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
5: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
6: Ultima pagina, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
5: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20.45.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: negozio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il sound di Parma è qui.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte Nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
4: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
4: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
5: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani, tra le ipotesi incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
4: Siamo allo sport. Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Motegi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati.
7: Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Mythology, i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica.
9: This is RPR. Questa è RPR.
8: Mythology.

Sì, amici, questo è Mythology, l'appuntamento con i grandi successi internazionali di Radio Parma. Io sono Simonetta Collini, 2 ore di grande musica. Abbiamo iniziato con Michael Jackson, ovviamente, 1991, singolo, il primo estratto da Dangerous, l'album uscito quell'anno, un insieme di hard rock, dance, rap, scritta dallo stesso Michael Jackson, che affidò la parte introduttiva e il riff al grande Slash dei Guns N' Roses. Ora ci occupiamo di un talento molto promettente, perché a soli 22 anni nel 1965 vinse il contest per entrare a far parte della grande squadra della Motown. Purtroppo riuscì a incidere solamente un singolo, visto che la mamma si ammalò gravemente e lei decise di starle accanto, quindi abbandonò la sua carriera di cantante e di corista, si sposò, ma poi qualcuno si ricordò di lei. Nel 1989 il produttore Ian Levine le fece incidere questa canzone, che è ancora bellissima e che ci permette di riascoltarla insieme, Frances Nero, Footsteps Following Me.

Un singolo estratto da un grande, grande album. Stiamo parlando di World Machine, il lavoro dei Lover 42 che uscì nel 1985. Questo fu il singolo Leaving Me Now. E tra l'altro, oltre naturalmente a Mark King, Phil Gold, c'era anche Wally Badaroo, che peraltro, oltre a produrre l'intero album, suonò anche il riff di pianoforte in questo pezzo. Restiamo in Inghilterra, ma andiamo un po' più indietro. Nel 1982 Elton John incise l'album Jump Up. Tra l'altro questo singolo venne realizzato con la collaborazione di Gary Osborne ai testi, non c'era il fido Bernie Taupin. La canzone rimane decisamente una delle hit più conosciute di Elton John, certamente la più famosa, di un periodo non proprio florido per il pianista di Pinner, soprattutto da un punto di vista strettamente commerciale.

0: Mixology, i miti della musica.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis?
4: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Mitologi. Un mito dopo l'altro.

Secondo molti ci sono due canzoni che hanno dato vita al genere high energy che fu predominante negli anni 80. Una è I Feel Love di Donna Summer e l'altra è questa. Su entrambe le canzoni c'è la firma di Giorgio Moroder. In particolare in questo caso arrivò anche un Oscar perché The Chase fu inclusa nella colonna sonora del film Fuga di Mezzanotte, diretto nel 1978 da Alan Parker, che valse l'Oscar anche a Oliver Stone, che adattò l'autobiografia di Billy Hayes sul grande schermo interpretato dall'indimenticabile Bret Davis per il grande schermo, e l'Oscar gli arrivò proprio per quello. Poi Oliver Stone dovette scusarsi con le autorità turche perché aveva un po' esagerato, aveva enfatizzato alcune situazioni particolarmente violente. Un film bellissimo, un autentico pugno allo stomaco e una colonna sonora entrata nella storia. Ora andiamo a New York. Qui a Mythology siamo nel 2002, all'inizio del nuovo millennio. Ovviamente c'è Moby, Extreme Ways.

Un duetto di grande classe, lo abbiamo sentito prima, Mischa Paris e Will Downing, Where is the Love, e poi i Doobie Brothers ante Michael McDonald. Naturalmente abbiamo già detto tante volte che il grande McDonald sarebbe arrivato da lì a poco. Qui li abbiamo ritrovati dal 1975, tutti avete riconosciuto la mitica, è proprio il caso di dirlo, Long Train Run.

0: Per tutti gli anni 90 lei è stata sicuramente la cantante soul britannica più conosciuta nel mondo. Lisa Stansfield però esordì insieme al collettivo dance dei Cold Cut con questa canzone bellissima che ancora oggi si fa ballare senza troppi problemi. Era il 1989 qui a Mythology, People Hold On.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

Questa canzone è diventata particolarmente famosa da noi in Italia grazie a uno spot commerciale per la famosa merendina Bella Fresca. Sasha, cantautore tedesco che per alcuni anni ha utilizzato anche uno pseudonimo, Dick Brave. Nel 1998 abbandonò i suoi studi di lingua tedesca e anche molti sport all'interno dei quali lui eccelleva per diventare un cantante a tutti gli effetti. Firmò un contratto con la Warner e in effetti qualcosina andò a segno, tanto da vincere anche qualche disco di platino. Questo è sicuramente il suo pezzo più famoso. E adesso, ladies and gentlemen, Kool & the Gang.

0: Abbiamo sentito In a Gadda Da Vida, singolo degli Iron Butterfly, apparso nell'album omonimo del 1968, canzone lunga oltre 17 minuti nell'album. Nel singolo era stata ridotta a meno di 3 minuti ed è la versione che abbiamo sentito noi. E poi il grandissimo, indimenticabile Dominic Troiano, 1979, We All Need Love.
1: Un mito dopo l'altro.

0: Settimo album dei Queen, uscito nel 1978, si intitolava Jazz, ma in realtà era di un eclettismo pazzesco. L'album mescolava stili molto differenti: disco funk, il vaudeville, il vecchio rock and roll e anche un po' di hard rock. Curiosamente non contiene nessun pezzo di rilievo in stile jazz, fatta eccezione forse per lo swing di Dreamer's Ball. La canzone che abbiamo sentito era Bicycle Race, che ha una storia molto semplice, nel senso che l'ispirazione per scrivere il brano nacque mentre Freddie Mercury stava guardando il Tour de France.
1: Mitologi, i miti della musica.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ufficio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Mythology, mythology, mythology. Un mito dopo l'altro.

Proprio tormentone, siamo nel 1979 con Anita Ward, questa è la sua unica hit, Ring My Bell, che ottenne un successo strepitoso in tutto il mondo, si ballava anche molto volentieri, e di questa canzone nel corso degli anni sono state anche eseguite numerose cover da parte di Ann Lee, DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince, vale a dire Will Smith, Tori Amos e un sacco di altra bella gente. Ora ci occupiamo di un grande classico, reso famosissimo soprattutto in questa versione, ma in realtà l'hanno reinterpretata in tantissimi, lo stesso Jeff Beck, i Beatles, Suzy 4, Billy Joel, che ne registrò una sua versione per il film Luna di miele a Las Vegas. Stiamo parlando di un grande classico reso celebre da Elvis Presley, All Shook Up, ma nella versione di Ry Cooder.

0: di Caroline Loeb, qualcosa di un pochino più impegnativo, se non altro per il significato che ebbe questa canzone. Puff Daddy con Faith Evans, in memoria dell'artista Notorious B.I.G., incise nel 1997 utilizzando la melodia di Every Breath You Take dei Police, I'll Be Missing You. Era un tributo per questo artista che scomparve tragicamente, ma che era considerato un autentico faro dell'R&B in quel periodo. La canzone tra l'altro venne completata prima che fosse concesso il permesso di utilizzare il sample della canzone dei Police, ma Sting e compagni non ebbero troppi problemi, tant'è che nel 97 tutti gli artisti con Sting come cantante principale eseguirono la canzone sul palco degli MTV Video Music Awards.
1: Un mito dopo l'altro.

La rivista Rolling Stone, che noi citiamo spesso, lo colloca al 25esimo posto della classifica degli album più importanti della storia. In effetti è stato il disco di maggior successo.

0: ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Un mito dopo l'altro.

Questo fu il primo gruppo all'interno del quale si cimentò ai primi passi della sua grandissima carriera, Blue Monik, che poi fondò gli Incognito naturalmente, ma qui lui non c'era già più. Siamo nel 1983 e siamo nella dance inglese dei Freeze con I.O.U., canzone che peraltro ebbe un grandissimo successo anche negli Stati Uniti, al punto da raggiungere la vetta della Hot Dance Club Party, la classifica specializzata di Billboard. Ora andiamo al primo singolo estratto dall'album del 1991 dei Roxette, che portava lo stesso titolo di questa canzone, Joyride. Hello.

Dagli anni 80 di Kim Wilde con You Came siamo andati all'inizio del nuovo millennio con le Destiny's Child dal Texas, Destiny's Child che insieme hanno vinto ben 3 Grammy Awards, hanno venduto in totale 50 milioni di copie, hanno raggiunto il successo nel 99 con il secondo album, ma la consacrazione per Beyoncé Knowles, Kelly Rowland e Michelle Williams arrivò nel 2001 quando pubblicarono questo album che conteneva il singolo omonimo Survivor a Mythology.

0: Paul Carrack incise questa canzone nel 1974, la scrisse mentre ancora militava nella band degli Ace. Poi, come sapete, di questa How Long ne furono fatte alcune versioni, anche Rod Stewart ne incise una nell'81, ma noi siamo sempre molto affezionati a quella delle Lips Inc., sempre del 1981, che divenne anche un grande successo in discoteca. Paul Carrack la riprese con un nuovo arrangiamento nel 1996 ed è quella che abbiamo sentito oggi qui a Mythology.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Un mito dopo l'altro.

0: Originariamente il titolo doveva essere Girlfriend, ma l'album poi si chiamò come questa canzone, un album bellissimo. A più di 25 anni dalla sua prima pubblicazione, Off the Wall rimane l'album con cui Michael Jackson iniziò ad imporsi nel panorama musicale mondiale come il re del pop. Un disco che, abbiamo detto tante volte, vide la produzione di Quincy Jones, che fu come la bacchetta magica di Mago Merlino.
1: Un mito dopo l'altro.

Un disco meraviglioso, uno dei più bei dischi degli anni Ottanta. Era il 1985 quando i Tears for Fears pubblicavano Songs from the Big Chair, disco che li allontanò definitivamente dal synth pop e li rese molto più raffinati. Questo fu uno dei grandi singoli estratti da quel disco, Head Over Heels. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma facciamo in tempo a chiudere con un altro grande successo. Torniamo negli Stati Uniti con Donna Summer. Donna Summer che ebbe l'ispirazione per scrivere questa canzone quando la sua assistente fu apostrofata in malo modo da un poliziotto, e da lì nacque la canzone Bad Girls. Tra l'altro lei la propose a Cher, che rifiutò. Così chiudiamo il nostro Mythology qui su Radio Parma. I grandi successi internazionali di tutti i tempi si chiudono con questa meravigliosa canzone. Grazie per averci seguito sin qui, buon proseguimento insieme a noi. Vi lascio con Bad Girls, Donna Summer.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
5: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
4: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
4: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
5: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
9: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
8: Ma gratis?
9: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
8: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
9: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Good Vibration.

In Italia ci sono 60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi, che possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque, ci sei tu.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
5: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
4: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
4: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
5: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Maybe I just want you to understand.